0: W6.
1: Come si dice?
2: Come
3: voulez-vous dire?
4: Come si dice?
5: Come si dice? Era in italiano. Dici sabbia.